come sei bella, amore mio. Noi sotto il sole piano io divento color cioccolata, ci scapperebbe una flippata, e non mi dire già di no.

non mordermi sul collo, dai, la cosa non mi va, sarebbe un po' più bello, dai, mordimi più in là. Che strani occhi, amore, hai, sei mezza nuda.